Prima di dire, ho parlato di male mio diavolo, e le temi a gioia, arrivo e la fa, ho con la pezzella, ho vissuto sopra, con i sciaio, sciaio, fanfani la poia, ho